ti sparsi sulla pelle bionda. Tu esci come Venere da un'onda. Ti butti sulla sabbia, sei bella.